E da vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E da vega così, sembra che il paradiso

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

Tuo padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

per le strade di Bologna, per le strade di Bologna, noi due in piedi, noi due sereni.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto,

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

spazio soltanto per me. Qui c'è spazio soltanto per me. Maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio. Basta solo guardare, e anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

Molte bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

è stato bellissimo e son senza parole, intenso e fortissimo ed è questo che vale. È stato bellissimo camminarti nel cuore, camminare fortissimo.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Ora.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz: alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran. Sul fronte russo-ucraino, Kiev ha lanciato un massiccio attacco con droni contro la Russia. Secondo il Telegraph, Mosca avrebbe inoltre costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia, destinate al lancio di droni a lungo raggio.
4: Episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica nel quartiere di Jaffa, Tel Aviv, quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele.
3: Andiamo in Italia. Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni: nessuna ritrattazione, ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
4: Aveva denunciato l'ex compagno, aveva persino avvertito i vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. Non è bastato a salvare Tania Terrin, 39 anni, uccisa nella sua abitazione di Campo Nogara nel Veneziano. Secondo la ricostruzione, Dino Keber, 43 anni, avrebbe soffocato la donna per poi tornare nella propria abitazione a Dolo e togliersi la vita. L'uomo era già destinatario di un ammonimento della questura e avrebbe tentato in passato di strangolare Tania. A dare l'allarme è stata la madre della vittima, preoccupata perché la figlia non rispondeva. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore prima del femminicidio.
3: È morto al Policlinico Casilino di Roma il 24enne aggredito nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane, nato nella capitale di origini africane, era stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato trovato con una gravissima ferita all'addome nella zona di Viale Giorgio Morandi. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poche ore più tardi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dinamiche movente dell'aggressione. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un possibile regolamento di conti.
4: È morta dopo 25 giorni di agonia Michela Rubio, 47 anni, colpita alla nuca da un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso a Solanas, nel Cagliaritano. La donna era ricoverata da allora nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzo di Cagliari. Il marito, Alessandro Pintus, 39 anni, aveva sparato anche al proprio fratello 42enne, uccidendolo, e aveva successivamente confessato davanti ai carabinieri e al giudice. Dopo la morte della moglie, l'accusa nei suoi confronti potrebbe ora essere modificata in duplice omicidio volontario.
3: Chiudiamo con lo sport, con una grande apprensione per Yael Trepi, attaccante ventenne del Cagliari, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
5: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica. Informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Favalo, operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della Procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social è il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
2: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Massiccio attacco con droni contro la Russia, circa 620 velivoli senza pilota sarebbero stati lanciati durante la notte verso la regione di Mosca. Secondo le informazioni disponibili, 180 sono stati intercettati e distrutti dalle difese russe. L'attacco ha provocato danni ad alcuni edifici nella zona di Kolomna e si registrano diversi feriti. Tra loro anche un bambino di 10 anni colpito mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Proseguono le verifiche sulle conseguenze dei raid e sull'entità complessiva dei danni.
4: Le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non preludono ad un attacco contro Pyongyang, a precisarlo l'ufficio presidenziale sudcoreano, secondo cui le manovre non hanno l'obiettivo di aumentare le tensioni nella penisola coreana. Il presidente Lee Jae-myung ha spiegato che lo scopo è preservare in sicurezza e pace la vita quotidiana della popolazione. Seoul punta però ad un cambiamento significativo nella catena di comando in caso di guerra. L'obiettivo è trasferire dagli Stati Uniti alla Corea del Sud il controllo operativo delle proprie forze militari.
3: La Colombia è il quarto paese al mondo per rischio di disastri naturali, il primo dell'America Latina, è quanto emerge dalla World Risk Report. Davanti al paese sudamericano figurano soltanto Filippine, India e Indonesia. A pesare sono l'elevato rischio di inondazioni e soprattutto la limitata capacità di risposta dello Stato legata a fragilità strutturali, sociali ed economiche. Il rapporto segnala anche carenze nel sistema sanitario e nella gestione delle emergenze. Gli esperti chiedono maggiori investimenti nella prevenzione e nelle infrastrutture resilienti. In America Latina, dopo la Colombia, i paesi più vulnerabili sono Messico, Perù, Ecuador e Nicaragua.
4: Veniamo in Italia. Walter D'Avitola si dice pentito per aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato al giornalista di Report. Dal carcere di Rebibbia arrivano nuove precisazioni attraverso il suo avvocato. Nessuna ritrattazione, ma chiarimenti sulle dichiarazioni già rese. Secondo il legale, D'Avitola avrebbe anche avvertito Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. La redazione definisce false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede alla Rai di fare chiarezza.
3: Restano gravissime le condizioni di Yael Trepi, il ventenne attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il calciatore è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari ed è mantenuto in coma farmacologico. Nei polmoni è stata riscontrata una grande quantità di liquido. All'origine del principio di annegamento potrebbe esserci stato un malore. Il giovane resta sotto costante monitoraggio. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.
4: E veniamo alla pagina sportiva. Terremoto e vertici della FIFA. La Federazione Internazionale ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour dopo le dure critiche rivolte al presidente Gianni Infantino. Il dirigente francese si era opposto pubblicamente al progetto che prevedeva l'apertura dei mondiali agli investitori privati attraverso la cessione di un pacchetto del 20% delle quote, arrivando ad affermare di essere stato ingannato da Infantino. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è arrivata dopo un'attenta valutazione e si legge nella comunicazione: con grande rispetto per Kevin.
3: Chiudiamo infine con il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2-7, entrambi decisi al tie-break 7-6-7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams, insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostyuk. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
3: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227, a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le

contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Donald Trump è tornato sulla questione della portaerea americana USS Lincoln, da giorni al centro di polemiche per presunte condizioni di vita pessime a bordo. Sul fronte israeliano, Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner. Genero del presidente americano Donald Trump. Resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella loro villetta di Sant'Angelo a Cupolo. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump è tornato sulla questione della porta aerea americana USS Lincoln, da giorni al centro di polemiche dopo che i familiari dei marinai a bordo hanno lanciato un allarme per le presunte pessime condizioni di vita. Il presidente americano, rispondendo ad una domanda della CNN, avrebbe negato tutto, aggredendo la giornalista con cui stava parlando: sei solo rumorosa, devi stare zitta, spargi solo fake news. E sulla porta aerei è tenuta in condizioni eccellenti. Intanto Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre è scaduta ieri la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Sul fronte israeliano, Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, il servizio della redazione.
2: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran.
1: In Italia, con la cronaca, resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella loro villetta di Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento, e poi dopo aver chiamato i carabinieri ha tentato il suicidio con la stessa arma bianca. Nel corso del primo interrogatorio nel carcere di Benevento,

0: 0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuckler e di Berti. Nel finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo che cala il tris 3-0 contro il Cesena. Nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine: Alberto Aquilani, Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi supplementari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro. Alex Fiorio, figlio di Cesare e pilota di rally, protagonista al volante della Lancia, aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Niki di Azion. Nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio l'aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Ed è tutto, dopo.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

guardare con il cuore, ma invidio i ciechi la capacità di guardare sempre un po' più in là. Invidio i muti la capacità di dire tutto con uno sguardo. Io che ho

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti, a dirlo è il sindaco di Mosca. Intanto la Corte Suprema russa ha respinto in secondo grado l'appello presentato dal partito dell'opposizione Yabloko. Ieri Barcellona ha ricordato il 9° anniversario degli attentati jihadisti del 17 agosto 2017. L'agenzia Campi Flegrei, ieri tavolo di confronto a Pozzuoli tra i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto e il presidente della regione Campania Roberto Fico. E poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Radio Voce Amica, informa

0: Jihadisti del 17 agosto 2017, costati la vita a 16 persone, ferimento di oltre 100, con una cerimonia commemorativa che si è svolta nella piazza Saint-Germain davanti al comune, invece che sulle Ramblas interessate dai lavori. Come già negli anni scorsi, le autorità hanno ceduto protagonismo in prima fila alle vittime, in prevalenza feriti o familiari delle persone decedute. Torniamo adesso all'emergenza ai campi Flegrei. Ieri tavolo di confronto a Pozzuoli tra i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto e il presidente della regione Campania, Roberto Fico. L'obiettivo è migliorare l'ultimo decreto legge adottato dal governo a seguito delle scosse del 31 luglio scorso. Il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione, ha invocato aiuti per le attività commerciali, ripristino del trasporto pubblico e contributi per chi deve mettere in sicurezza le abitazioni. Abbiamo un grave problema per le attività turistiche che stanno ricevendo numerose disdette, ha spiegato il primo cittadino. Si allarga a Napoli il caso dell'embrione presumibilmente scambiato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo la denuncia della coppia che ha scoperto a seguito del test del DNA che la bambina nata nel giugno 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Altre coppie hanno chiesto informazioni sui propri embrioni crio conservati presso il centro di procreazione medicalmente assistita. Ad annunciarlo è stato il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Saranno a 4 le coppie che sollecitano informazioni all'ospedale. Grande apprensione per Jael Trepi, il servizio della redazione.
1: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
0: Il calciomercato per il Napoli: da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche che effettuerà Villa Stuart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. In addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società De Laurentiis, già fissato a 27 milioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno sole e cieli poco nuvolosi nelle prime ore. Saranno ancora possibili rovesci isolati temporali lungo le coste venete e romagnole. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dove si svilupperanno rovesci e temporali sparsi con possibili sconfinamenti verso le pianure del Triveneto. Miglioramento dal tardo pomeriggio con ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà più instabile con rovesci isolati temporali lungo le coste adriatiche e tirreniche. Nelle zone interne dell'Abruzzo i fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata, ma nel pomeriggio torneranno a svilupparsi nubi e temporali lungo la dorsale appenninica, soprattutto tra Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio. Miglioramento generale in serata. In Sardegna qualche temporale interesserà inizialmente il settore occidentale, nelle ore centrali quello orientale. Al sud e in Sicilia tempo decisamente più instabile fino alla tarda mattinata. Rovesci e temporali saranno più frequenti sulle zone tirreniche meridionali, ma precipitazioni interesseranno anche il confine tra Molise e Gargano, i rilievi appenninici e le aree interne della Sicilia. Nel pomeriggio rovesci e temporali potranno coinvolgere tutte le regioni meridionali. Dalla sera è atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite. Le temperature minime aumenteranno sulle due isole maggiori, mentre diminuiranno al nord e più lievemente sulle regioni centrali e in Campania. Le massime saranno in forte aumento in Toscana e in rialzo sul resto del nord, mentre diminuiranno sulle regioni adriatiche e centro meridionale. Valori ancora elevati con punte di 35-36 gradi nelle zone interne del Lazio, sulla Sardegna orientale e meridionale, nella Sicilia centro meridionale. I venti saranno moderati di maestrale sulla Sardegna e lungo le coste meridionali della Sicilia, generalmente deboli e variabili altrove. Raffiche anche forti saranno possibili in corrispondenza dei temporali. Per quanto riguarda i mari, Adriatico, Ionio e Tirreno saranno da poco mossi a molto mossi gli altri bacini, in particolare quelli a attorno alla

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Gli Stati Uniti concedono credito e tempo ad Hamas. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone del feste alla Casa Bianca, che un tribunale ha bloccato. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv. Il caso Ranucci, la vittima ha pentito di aver coinvolto l'amico nel suo folle piano, e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale, che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso.

0: incontro dove di culto cristiani in Israele.
1: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel Mar Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
2: Walter Ravitola si dice pentito per aver messo nei guai Siegfriedo Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, Ravitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dagli avvocati dell'agente, hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione e con grande rispetto per Kevin. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola ad un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12,5 miliardi di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, a più tardi.

L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

mio, non te ne andare, non mi lasciare solo qui ad aspettare. Aspetto e spero che non te ne vada, e qui tra le mie braccia io ti stringerò. Voglio credere

questo vento, tutto questo sole, tutto questo amarsi, frugarsi, lasciarsi, aggrapparsi, socchiudere porte, richiuderle senza vedere, tutto questo dolore.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: In FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba. L'essenza del mare. Più di una fragranza. Un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Energia allo stato puro, vibrazioni costanti e solo la musica migliore del pianeta. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova, nuovissima puntata di Estatissima. C'è un'atmosfera incredibile oggi, una di quelle giornate in cui l'aria sembra vibrare a tempo con i nostri successi. Non importa cosa dice il vostro calendario, qui il termometro segna sempre la temperatura ideale per fare festa. Abbiamo selezionato una sequenza di brani che sono veri e propri colpi al cuore, un mix di ritmo e melodia che vi farà sentire vivi come non mai. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, quel soffio di vento fresco che vi spettina mentre correte verso la vostra prossima avventura. Sintonizzatevi su, ovviamente, la nostra emittente, quella del buon umore, no? Lasciate fuori dalla porta tutto il resto e concentratevi solo su questo battito che sta per travolgervi. E insieme a noi oggi vi andremo a raccontare e travolgere con i nostri ospiti, perché tra poco avremo i racconti di viaggio, no? Che cosa fare per le nostre prossime future vacanze, con un giornalista esperto del wellness e proprio del viaggiare. Con noi Claudio Pina. Subito dopo racconteremo di un nuovo libro, Il Branco, scritto da Marco Martucci, che avremo con noi in diretta. E poi ancora una volta a fare e parlare di nutrizione. Quanto è importante volersi bene, no? Anche nel piatto, insieme alla nostra amica la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista. E allora, ragazzi, siamo pronti a dare il massimo? E allora, il prossimo brano è una bomba, pronta a esplodere. Let's go!

0: stanchissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Everybody was listening to
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
4: E ciao.

0: Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia passano Palermo, Cremonese, Sassuolo e Pisa. Grande apprezzione intanto per Jael Trepi. Il calciomercato per il Napoli, da oggi si annunciano grosse novità. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio. E poi basket tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e poi Anpalo, e ai 16esimi sfidera il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuck e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepi, il servizio della redazione.
4: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
0: Il calciomercato per il Napoli, da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Niki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dello Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: All'interno di Estatissime i nostri collegamenti speciali, come sapete oggi parliamo anche del piacere del viaggiare in compagnia di un giornalista esperto del wellness e delle vacanze, è il nostro Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi, questa volta vi propongo tre vere chicche che sono la Provenza, la Camargue, la Costa Azzurra, non lontane tra di loro, non troppo lontane, diciamo un paio di settimane ci vuole, ma il tempo in realtà lo deciderete voi alla scoperta di un territorio dai colori, dei profumi magici, visitando luoghi imperdibili.
0: Allora, mi hai convinto, direi, Claudio, no? E quindi sì, cominciamo, dai.
1: Allora, cominciamo con la colorata Provenza, un angolo di mondo forse un po' simile al paradiso, è difficile dirlo, ma potrebbe essere, tra campi di grano e lavanda, musei e casette dai toni pastello. Tutto questo e molto altro. È la Provenza in cui scorci indimenticabili sono stati resi celebri dalle tavolacce di Cézanne e Monet. È una Francia intima, impressionista, defilata.
0: Qualche dettaglio, Claudio?
1: Ma certamente le zone del Luberon per ammirare borghi e paesaggi che caratterizzano la Provenza. Ci fermiamo in alcuni dei luoghi più significativi, l'abbazia cistercense di Senanc, un luogo arroccato, il borgo arroccato di Gordi, il villaggio di Roussillon, ammirando i toni caldi delle rocce e la fioritura della lavanda.
0: E poi hai detto Camargue anche, no?
1: Sì, direi già che ci siamo, Camargue, confermo, la selvaggia Camargue, direi, più a ovest, una porzione di terra quasi ai confini del mare, formata da stagni, paludi e risaie, dove convivono fenicotteri rosa, cavalli liberi al galoppo, tradizioni nomadi che danno a questo lembo di Francia una connotazione arcaica, selvaggia, sincera.
0: E poi sostare?
1: Beh, dunque direi dopo una sosta al parco ornitologico di Pont de Beauvau e un giro in battello sul piccolo Rodano per ammirare i paesaggi di flora e fauna che sono accessibili solo via acqua, direi fare una tappa a Les Saint-Mer de la Mer e prima di raggiungere Avignone o Nîmes, in base al vostro calendario deciso, siete liberi di andare e venire dove volete, direi che ci sono... Sì, una sosta a Arles, bisogna farla per camminare e passeggiare fra i prestigiosi monumenti romani.
0: E poi c'è la terza chicca che hai promesso, no?
1: Terza chicca, non può mancare la brillante Côte d'Azur e passeggiare sul lungomare di Nizza tra i suoi nobili palazzi, il profumo del mercato dei fiori. Quella del sud della Francia sarà una vacanza quasi multisensoriale, con l'impressione di vivere all'interno di uno dei suoi grandi capolavori impressionisti.
0: E da non perdere qui, Claudio?
1: Beh, da non perdere, direzione Marsiglia, e lungo il percorso stiamo a Grasse, capitale del profumo, per visitare una delle sue storie.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima!

0: Siete sempre all'interno della nostra estatissima e mentre insomma queste nostre belle temperature ci riscaldano, c'è un altro tipo di calore che sta per essere nelle nostre librerie, quello di un silenzio che brucia. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Marco Martucci, autore di romanzi e racconti premiati, uscito da poco il suo ultimo libro, edito da Morellini per la collana Riflessi, Il Branco, un romanzo teso, feroce, che ci porta in una città dove l'omertà è la legge e la giustizia sembra aver smarrito la strada. Diamo il benvenuto a Marco Martucci in Estatissima.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Marco, il tuo libro, il titolo del tuo libro, Il Branco, no, evoca immediatamente un'immagine di violenza, di gruppo. Leggendo le pagine però si capisce che il branco non è fatto solo dai colpevoli materiali dello stupro di Sara Giannini, ma anche dalle istituzioni, da chi giudica e da chi tace. Qual è la vera faccia del branco che volevi denunciare in questo tuo romanzo?
1: Beh, il branco ha tante facce, inevitabilmente ha tante facce, che sono le facce sicuramente dei responsabili, di chi commette lo stupro nella vicenda, ha anche la faccia delle persone che permettono che certi soprusi possano essere compiuti e reiterati. Purtroppo l'evento che rientra nella finzione narrativa rispecchia tanta violenza sessuale e tanta violenza nei confronti delle donne che c'è nella nostra società oggi, ma in realtà da sempre, una violenza che non siamo riusciti ancora a estirpare, che probabilmente fa parte proprio della nostra cultura, della cultura di questa società. Il branco è la faccia nel romanzo di questi sette stupratori, ma anche la faccia di un giudice che ha lasciato che i responsabili, tutto sommato, se la cavassero con poco, alla faccia delle persone che dentro questo comune di una piccola immaginaria periferia italiana hanno in qualche modo responsabilizzato, fatto calare la colpa sulla vittima, la responsabilità sulla vittima che nel suo essere, diciamo, donna e indifesa, in qualche modo è come se avesse provocato gli stupratori. Ovviamente questa visione drammatica e ingiusta e non potrà mai avere alcuna attinenza con la realtà, ma purtroppo è quello che avviene anche, sì, diciamo, comunemente nella vita di tutti i giorni.
0: Ecco Marco, al centro della storia troviamo Lucy e Sergio, due personaggi legati da un passato traumatico, no? Che scelgono di farsi giustizia da soli quando il sistema tutto fallisce. La loro missione di vendetta si trasforma in una vera e propria resa dei conti contro un'intera mentalità. Come hai costruito questo rapporto così estremo e come sei riuscito, insomma, a mantenere l'equilibrio tra la loro razionalità e la ferocia delle loro azioni?
1: È un equilibrio piuttosto difficile, anche proprio nella vita e nella pratica dei personaggi. Lucy è prevalentemente un'istintiva, è stata abusata da giovane e cova per anni la rabbia nei confronti dei suoi aguzzini, ma anche nei confronti di tutto questo sistema. Sergio è come se rappresentasse la parte razionale, diciamo, della vendetta, una parte razionale fatta però anche inevitabilmente un po' di istinto, perché sebbene si possa pensare giusta, corretta una vendetta anche sanguinosa e armata, da un punto di vista razionale, per compierla c'è inevitabilmente bisogno di empatia e di istinto, che è quindi ciò che Sergio porta dentro questa piccola banda armata che cercherà di vendicare l'abuso e di uccidere tutti gli stupratori.
0: Sì. Ecco, a indagare su questa scia di sangue c'è l'ispettrice Daria Russo, che si ritrova in un conflitto insanabile. Da un lato la legge che deve difendere, dall'altro un senso di giustizia umana che sembra dare ragione ai vigilanti. Nel libro poni una domanda scomoda: dove finisce la colpa del singolo e dove inizia quella di tutti noi?
1: La colpa del singolo e quella della comunità iniziano e finiscono nel momento in cui il singolo non decide di farsi comunità con un obiettivo. Ogni singolo può avere un punto di vista, anche diciamo un punto di vista che porta a una rivalsa rispetto a un'ingiustizia, però se quel punto di vista non entra in un ragionamento collettivo con la comunità e dentro a quel ragionamento collettivo cerca di cambiare lo stato delle cose, anche il singolo ha una responsabilità. I nostri pensieri da soli non bastano per cambiare il mondo, per cambiare la società, per intervenire nelle ingiustizie, se non entrano dentro un ragionamento collettivo che cambia il modo di pensare di tutti.
0: Grazie a Marco Martucci, vi consigliamo Il Branco, edito da Morellini. Buon'estate.
1: Grazie, grazie a voi.

0: Siamo arrivati all'interno della nostra estatissima Lo Spazio con Nutri la tua estate, l'appuntamento in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro, esperta in nutrizione. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Parliamo dei fermentati estivi oggi, ovvero la kombucha e il kefir.
1: In estate il nostro sistema digerente è messo alla prova da sbalzi termici, aria condizionata, calore esterno e da una maggiore esposizione a batteri tipici del cibo conservato male. Le bevande fermentate come il kombucha, che è un tè fermentato, e il kefir, che è un latte oppure acqua fermentata, sono alleati preziosi. Questi elisir sono ricchi di probiotici vivi che rinforzano la flora batterica intestinale, dove risiede circa l'80% del nostro sistema immunitario. Un microbiota si riflette direttamente sulla salute della pelle, rendendola meno reattiva e più luminosa. Inoltre, in kombucha è naturalmente frizzante, povero di zuccheri, rappresentando l'alternativa salutare alle bevute gasate industriali. Bere bevande fermentate aiuta a mantenere e regolare l'intestino, spesso pigro durante i viaggi, e fornisce una dose di vitamine del gruppo B che aiutano a contrastare la stanchezza legata all'afa.
0: Molti temono che i fermentati siano acidi o difficili da digerire, Chiara. Come si inseriscono nella dieta estiva senza causare problemi a chi ha lo stomaco delicato?
1: I fermentati possono sembrare strani al primo sorso perché hanno quel gusto frizzantino leggermente aspro, ma in realtà sono dei predigeriti. Questo significa che i batteri buoni hanno già fatto gran parte del lavoro di scomposizione degli zuccheri per noi. Se avete lo stomaco delicato, il segreto è non berne un litro tutto d'un fiato. Iniziate con un piccolo bicchiere di kombucha fresco nel pomeriggio. È incredibilmente rinfrescante e toglie quella voglia di dolce tipica delle ore calde. Il kefir invece è perfetto a colazione, potete usarlo al posto dello yogurt. La cosa fantastica di queste bevande è che aiutano a ricostruire la barriera della vostra pelle dall'interno. Se soffrite di sfoghi cutanei dovuti al sudore o di piccole irritazioni, un intestino sano grazie ai probiotici è la cura migliore. Inoltre queste bevande aiutano a combattere la proliferazione dei batteri cattivi che a volte incontriamo mangiando fuori casa in estate. Il kombucha, per esempio, con il suo sapore che ricorda il sidro di mele, è un sostituto fantastico della birra per chi vuole restare leggero ma non vuole rinunciare al piacere di una bevanda frizzante.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio, ciao!
1: Ciao a tutti, buon estate!

E anche oggi è statissima, giunge al termine. Spero vi siate rinfrescati insieme a noi. Pensate che il Mar Mediterraneo ospita oltre 17.000 specie diverse. È un intero universo blu da esplorare appena sotto la superficie. E quindi se siete proprio nel Mar Mediterraneo, tuffatevi e godetevi con la semplice maschera tutto quello che c'è nel fondale. C'è veramente tanto da vedere, una fauna marina pazzesca. Se volete riascoltare il nostro programma, istatissima.it è il nostro podcast, ma seguiteci anche sui social. Siamo presenti su Facebook e LinkedIn. La vostra curiosità è la nostra guida. Continuate a scriverci i vostri dubbi. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo alla prossima puntata, sempre qui in diretta. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

a mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran. In Europa intanto circa 620 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Nelle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone, ne ha ferite altre nove prima di suicidarsi in una scuola superiore. La polizia ha arrestato a Trento un uomo di 27 anni irregolare sul territorio nazionale per sfuggire al controllo di polizia, anche morso la mano a un poliziotto. E poi lo sport tra poco.

0: ora questo pa... Ok, rimanda.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. In Europa intanto circa 620 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone a Kolomna. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. Nelle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre 9 prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud del paese. Il giovane indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Inizialmente ha sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. Ultima pagina, nella nota della Commissione sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe e vincoli del patto di stabilità per le misure nell'energia, figurano tra l'altro sovvenzioni alle famiglie per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore e per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici. Tra gli investimenti nell'energia, oltre ai prevedibili progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture delle reti elettriche, figurano anche investimenti in centrali nucleari. Veniamo in Italia adesso. La polizia ha arrestato a Trento un uomo di 27 anni irregolare sul territorio nazionale. Durante una perquisizione i poliziotti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e un taglierino. Per sfuggire al controllo di polizia ha anche morso la mano ad un poliziotto e ha tentato di sferrare un pugno ad un altro agente. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il servizio della redazione.
3: Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2-7, entrambi decisi al tie-break 7-6, 7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams, insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostyuk.
2: Il calciomercato in chiusura, colpo a sorpresa del Milan, i rossoneri si sono mossi nel silenzio per affondare il colpo con lo Strasburgo per Diego Moreira, l'esterno sinistro belga classe 2004 in arrivo in Lombardia per le visite mediche al termine di un'operazione da più di 40 milioni complessivi. Resta ancora incerto il futuro di Rafael Leao con i turchi del Galatasaray sempre alla finestra, che meditano su un possibile rilancio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
0: Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Favalo, operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della Procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social è il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la prendo torno

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente. Più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati. Un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese. In Italia, con il caso Ranucci, la Vitola chiede scusa all'amico per averlo coinvolto e messo in difficoltà. Poi ancora cronaca e un appuntamento tra poco.
3: Hola, me llaman Romeo, es un placer.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente, intanto, un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi, un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur, nella provincia di Idlib, la fonte a condizione di anonimato. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
2: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione, ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
1: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso e mortalmente alla gola sull'uscio di casa

Del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata e il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia e ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati, nel Cilento, alla decima edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

saliva. Qui fa caldo e la notte non ha fine. Le carezze sono bombe.

arrivo da fiume dei profumi, dove oltre alle foglie galleggiano i ricordi, le cose che a volte sembravano banali, vissute da lontano sembrano le più belle. Questa guerra in fondo a noi non appartiene, ma arriverà la pace e ti riporterà

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia passano Palermo, Cremonese, Sassuolo e Pisa. Grande apprezzione intanto per Jael Trepi. Il calciomercato per il Napoli, da oggi si annunciano grosse novità. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio. E poi il basket tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Bavassori e poi Anpalo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuckler e di Berti. Nel finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1, alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
2: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
1: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto

investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran. In Europa intanto circa 620 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Nelle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone, ne ha ferite altre nove prima di suicidarsi in una scuola superiore. Poi ancora cronaca e un appuntamento tra poco

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump.

per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. In Europa intanto circa 620 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone a Kolomna. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. Nelle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre 9 prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud del paese. Il giovane indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Inizialmente ha sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. Ultima pagina, nella nota della Commissione sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe e vincoli del patto di stabilità per le misure nell'energia, figurano tra l'altro sovvenzioni alle famiglie per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore e per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici. Tra gli investimenti nell'energia, oltre ai prevedibili progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture delle reti elettriche, figurano anche investimenti in centrali nucleari. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata affermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il salvatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata e il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia e ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura, 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla 10ª edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese, successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente

telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci.

0: ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
3: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa.

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo Gesù coronato di spine.
5: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei!
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo Gesù caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, ripetiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa in preparazione alla festa di San Rocco. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio. Siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio. Hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni, con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai dalla morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori. Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio. Il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
0: Salvaci, Signore. Io ho detto: li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo. Se non temessi l'arroganza del nemico, non si ingannino i loro avversari. Non dicano: la nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo. Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza.
1: Il Signore ha fatto giustizia per il suo popolo.
0: Come può un uomo solo inseguirne mille, o due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti? Il Signore li ha consegnati.
1: Il Signore ha fatto giustizia al suo popolo.
0: Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire. Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.
1: Il Signore farà giustizia.

Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverete 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Con questo ritornello del Salmo responsoriale accompagniamo la nostra liturgia della parola che ci sostiene in ogni momento della nostra vita. Abbiamo ascoltato come nella prima lettura il Signore viene a ristabilire la sua giustizia in ogni cosa. L'uomo da sempre fa i conti con la sua superbia. Succede anche a noi quello che è successo nella prima lettura, che tante volte ci vogliamo sostituire a Dio, e per la superbia dell'uomo, che ancora di più l'uomo cade nel suo peccato. Sostituendosi a Dio si proclama come padrone e Signore di tutte le cose, e tante volte veniamo accecati dove vogliamo strumentalizzare Dio, ma anche le cose di Dio, la Chiesa, i Santi, li vogliamo strumentalizzare per le nostre mancanze di povertà, o perché vogliamo accaparrare tante cose. Allora ecco che la giustizia di Dio è sempre pronta a manifestare la sua presenza e a dare anche a ciascuno di noi una bella lezione, perché è il Signore, il Dio dell'amore, il Dio della pace e della giustizia a regnare in questo mondo così corrotto, in questo mondo corrotto dal peccato, dalla superbia, dalla vanagloria, dalla lussuria, da tante cose che accecano anche il nostro cuore. Ed ecco che in risposta ci aiuta anche la pagina del Vangelo, che è in continuità di quello che abbiamo ascoltato ieri. Quel giovane ricco che se ne va triste perché non è stato capace di vendere i suoi averi, le sue ricchezze e darle ai poveri. È la fatica e la lotta di tutti i giorni che riscontriamo con noi, come anche noi. Dicevamo ieri che non soltanto uno è chiamato a vendere per forza i propri beni, per ricchezze non si intendono solo ed esclusivamente le cose materiali,
ma soprattutto quelle cose, quello stato, quella grandezza che diamo anche ai nostri sentimenti, e non sappiamo fare o scegliere il vero bene dinanzi a quello che il mondo ci proietta e nello stesso tempo ci prospetta. E oggi invece, ancora in continuità di quello che Gesù osserva, quest'uomo ricco che se ne va triste, difficilmente, dice Gesù, un uomo ricco potrà entrare nel regno dei cieli, nel regno del Padre. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. La nostra salvezza è stata già operata e conquistata appunto da nostro Signore Gesù Cristo attraverso il mistero della Pasqua, della croce, che ci ha redenti, ci ha liberati. E noi questa salvezza la portiamo scolpita ogni giorno nella nostra realtà di credenti. Tante volte anche noi facciamo fatica a coglierne l'aspetto più bello di quello che il Signore ci ha donato. Tant'è vero che Pietro dice: chi può essere salvato allora? E Gesù ancora continua: questo è impossibile agli uomini, ma a chi ama Dio nulla è impossibile. Ci viene in aiuto ancora San Rocco, che ha lasciato tutto per seguire il Signore, non soltanto sulla via della croce, ma in tutte le sfaccettature della sua vita. San Rocco è stato conquistato ed è stato raggiunto dall'amore di Cristo, che ha vinto i suoi sentimenti, che ha fatto risplendere nel suo cuore la gioia e la missione apostolica di rendersi stretto strumento nelle mani di Dio, affinché il Vangelo vivente possa diventare nella nostra vita, come nella vita di San Rocco, pagina efficace per la nostra salutare salvezza. Chiediamo questa allora questa sera al Signore, per intercessione di San Rocco, che ci doni la grazia di saper scegliere. Chi avrà lasciato famiglie, padre o madre, campi e quant'altro per causa mia e per la causa del Vangelo, avrà 100 volte tanto e in eredità la vita eterna. Lo hanno scommesso nella loro vita gli apostoli, i discepoli, i santi, San Rocco. Perché non lo possiamo fare anche noi? Chiediamo questo allora al Signore, che ci accompagni in questa lotta continua con i nostri sentimenti, così da poter vivere come cristiani autentici.

Supplichiamo Dio nostro Padre perché renda docile il nostro cuore alla sua parola e ci dia forza per viverne le esigenze. Preghiamo insieme, diciamo: donaci, Signore, la povertà di spirito. Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, perché siano modello di sobrietà e diano esempio di saggezza ed equilibrio nell'uso dei beni di questo mondo, preghiamo. Per tutti i discepoli del Signore, perché abbiano il dono del discernimento, per non lasciarsi assorbire eccessivamente dalla necessaria ricerca del benessere, resistendo alla tentazione dell'avidità, preghiamo. Per coloro che hanno abbracciato la povertà liberamente scelta per il Regno dei Cieli, affinché possano sperimentare la gioia di ricevere il centuplo nell'amore e nella gratuità, preghiamo. Per quanti sono ricchi di materiali, perché ascoltino il grido dei poveri e si aprano alle loro necessità, preghiamo. Signore, la povertà di spirito, per ciascuno di noi, affinché manteniamo viva la memoria della nostra debolezza e ci affidiamo più alla misericordia di Dio che alle nostre forze, preghiamo. O Padre ricco di bontà, ascolta le nostre preghiere e fa che il nostro cuore sia capace di abbandonarsi fiduciosamente in Te, per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo. Dio onnipotente ed eterno, tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, della nostra sorella Annunziata e del nostro fratello Antonio. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Rocco, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia.

Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O glorioso San Rocco, voi che conosceste che base della vera perfezione è l'umiltà profonda, otteneteci che, considerando i nostri peccati e la estrema nostra fragilità, impariamo a disprezzare le cose caduche della terra e a intendere che quel Dio il quale resiste ai superbi e dona agli umili tesori infiniti della sua grazia e, unendoli a sé, li rende capaci delle più grandi opere di bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Rocco, preghiamo. Ti supplichiamo, Signore, fa che l'intercessione del glorioso San Rocco, tuo confessore, allontani da noi i mali che ci affliggono e ci riconcili con te, nostro Padre, per Cristo nostro Signore. Adesso farò la benedizione dei panini, dove ringrazio le famiglie che li offrono alla comunità. Che questo pane ci possa ricordare non tanto la fame di un pane materiale, ma quanto la condivisione di quella fame di Dio che è presente nell'Eucarestia. E in questo pane noi viviamo il prolungamento appunto della Pasqua del Signore presente nell'Eucarestia, che abbiamo celebrato e condiviso insieme. Sì, benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo di San Rocco, e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo, l'adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen. Gloria al Padre. San Rocco, il Signore sia con voi. Per intercessione di San Rocco vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Ricordo, domani le messe saranno celebrate alle 9 del mattino qui in Chiesa Madre, poi domani sera alle ore 18:30 la messa solenne presieduta da Don Riccardo, un confratello della Puglia che si trova in zona a villeggiare, quindi ci siamo sentite, domani sale per la concelebrazione. Buona serata a tutti.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa in preparazione alla festa di San Rocco. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Sono le 18 e 44 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
2: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
1: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Kesm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: Ancora una vittima sul lavoro: un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
2: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale e risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti i nuclei specializzati, che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
1: Infine, il mondo dell'ippica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni in allevamento alle Egee di Eboli, in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbicaro.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
3: Oh compare, stasera siamo tutti riuniti per festeggiare la festa in tuo paese. Portammo l'organetto e puro tamburello. Ma mi sicuro buona sta serata, ci vuole una vostra bella cantata.
4: Oh compare, che so belle queste parole. Se voi volete potete cominciare. E stiamo tetta antica ce l'amo a cantare. Perciò, compare Ciccio, a voi l'onore. Potete cominciare.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Energia allo stato puro, vibrazioni costanti e solo la musica migliore del pianeta. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova, nuovissima puntata di Estatissima. C'è un'atmosfera incredibile oggi, una di quelle giornate in cui l'aria sembra vibrare a tempo con i nostri successi. Non importa cosa dice il vostro calendario, qui il termometro segna sempre la temperatura ideale per fare festa. Abbiamo selezionato una sequenza di brani che sono veri e propri colpi al cuore, un mix di ritmo e melodia che vi farà sentire vivi come non mai. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, quel soffio di vento fresco che vi spettina mentre correte verso la vostra prossima avventura. Sintonizzatevi su, ovviamente, la nostra emittente, quella del buon umore, no? Lasciate fuori dalla porta tutto il resto e concentratevi solo su questo battito che sta per travolgervi. E insieme a noi oggi vi andremo a raccontare e travolgere con i nostri ospiti, perché tra poco avremo i racconti di viaggio, no? Che cosa fare per le nostre prossime e future vacanze con un giornalista esperto del wellness e proprio del viaggiare. Con noi, Claudio Pina. Subito dopo racconteremo di un nuovo libro, Il Branco, scritto da Marco Martucci, che avremo con noi in diretta. E poi ancora una volta a fare e parlare di nutrizione. Quanto è importante volersi bene, no? Anche nel piatto, insieme alla nostra amica la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista. E allora, ragazzi, siamo pronti a dare il massimo? E allora, il prossimo brano è una bomba, pronta a esplodere. Let's go!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Conta la voce più sottile.

0: All'interno di Estatissime, i nostri collegamenti speciali, come sapete oggi parliamo anche del piacere del viaggiare, in compagnia di un giornalista esperto del wellness e delle vacanze, è il nostro Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi, questa volta vi propongo tre vere chicche, che sono la Provenza, la Camargue, la Costa Azzurra, non lontane tra di loro, non troppo lontane, diciamo un paio di settimane ci vuole, ma il tempo in realtà lo deciderete voi, alla scoperta di un territorio dai colori, dei profumi magici, visitando luoghi imperdibili.
0: Allora, mi hai convinto, direi, Claudio, no? E quindi Sì. Cominciamo, dai.
1: Allora, cominciamo con la colorata Provenza, un angolo di mondo forse un po' simile al paradiso, è difficile dirlo, ma potrebbe essere, tra campi di grano e lavanda, musei e casette dai toni pastello. Tutto questo e molto altro, è la Provenza in cui scorci indimenticabili sono stati resi celebri dalle tavolacce di Cézanne e Monet. È una Francia intima, impressionista, defilata.
0: Qualche dettaglio, Claudio?
1: Ma certamente nelle zone del Luberon, per ammirare borghi e paesaggi che caratterizzano la Provenza. Ci fermiamo in alcuni dei luoghi più significativi, l'abbazia cistercense di Senanc, un luogo arroccato, il borgo arroccato di Gordi, il villaggio di Roussillon, ammirando i toni caldi delle rocce e la fioritura della lavanda.
0: E poi hai detto Camargue anche, no?
1: Sì, direi già che ci siamo, Camargue, confermo, la selvaggia Camargue, direi. Più a ovest, una porzione di terra quasi ai confini del mare, formata da stagni, paludi e risaie, dove convivono fenicotteri rosa, cavalli libri al galoppo, tradizioni nomadi che danno a questo lembo di Francia una connotazione arcaica, selvaggia, sincera.
0: E poi sostare?
1: Beh, dunque direi dopo una sosta al parco ornitologico di Pont de Beau e un giro in battello sul piccolo Rodano per ammirare i paesaggi di flora e fauna che sono accessibili solo via acqua, direi fare una tappa alle Seine-Mer de la Mer e prima di raggiungere Avignone o Nîmes, in base al vostro calendario deciso, siete liberi di andare e venire dove volete, direi che ci sono... Sì, una sosta a Arles bisogna farla per camminare e passeggiare fra i prestigiosi monumenti romani.
0: E poi c'è la terza chicca che hai promesso, no?
1: Terza chicca, non può mancare la brillante Côte d'Azur e passeggiare sul lungomare di Nizza tra i suoi nobili palazzi, il profumo del mercato dei fiori. Quella del sud della Francia sarà una vacanza quasi multisensoriale, con l'impressione di vivere all'interno di uno dei suoi grandi capolavori impressionisti.
0: E da non perdere qui, Claudio?
1: Beh, da non perdere, direzione Marsiglia, e lungo il percorso sostiamo a Grasse, capitale del profumo, per visitare una delle sue storiche fabbriche di profumi. Proseguiamo per Aix-en-Provence, città d'arte e antica capitale che racchiude tutto il fascino colorato di questa regione, da fare e da visitare la città vecchia, per poi finire a Marsiglia. E qui c'è tutto.
0: Consiglio per chiudere, Claudio?
1: Ma una vacanza che sembra facile ma è abbastanza impegnativa. Se si vuole avere il meglio, quindi va preparato col consiglio anche di un'agenzia viaggi per info concrete, magari accompagnamenti vari in loco dove preferite essere accompagnati. E quindi buon voyage.
0: Buon voyage, veramente grazie al nostro Claudio Pina che torna la settimana prossima e buona estatissima.
1: Ciao ragazzi, a presto.

0: La Svizzera riprende dopo quasi 4 anni i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo, mentre in Germania una giovane somala trova protezione in una chiesa evangelica. Gli Stati Uniti criticano i raid israeliani in Siria, escalation non necessaria. Liberati dopo 8 mesi in Iran 2 marinai egiziani. Femminicidio di Tania Terrin, la madre racconta 9 minacce dell'ex e Zaia parla di fallimento. Ancora una morte sul lavoro, imprenditore precipita dal tetto di un capannone a Beirut, Genova i pompieri scoprono il corpo mummificato di un anziano. Il mondo dell'ippica piange Varenne, il leggendario capitano è morto a 31 anni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
4: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
0: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
4: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
0: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
4: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale e risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
0: Infine, il mondo dell'ippica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle geie di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Gianpaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Estatissima.

0: Siete sempre all'interno della nostra estatissima e mentre insomma queste nostre belle temperature ci riscaldano, c'è un altro tipo di calore che sta per essere nelle nostre librerie, quello di un silenzio che brucia. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Marco Martucci, autore di romanzi e racconti premiati, uscito da poco il suo ultimo libro, edito da Morellini per la collana Riflessi, Il Branco, un romanzo teso, feroce, che ci porta in una città dove l'omertà è la legge e la giustizia sembra aver smarrito la strada. Diamo il benvenuto a Marco Martucci in Estatissima.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Marco, il tuo libro, il titolo del tuo libro, Il Branco, no, evoca immediatamente un'immagine di violenza, di gruppo. Leggendo le pagine, però, si capisce che il branco non è fatto solo dai colpevoli materiali dello stupro di Sara Giannini, ma anche dalle istituzioni, da chi giudica e da chi tace. Qual è la vera faccia del branco che volevi denunciare in questo tuo romanzo?
1: Beh, il branco ha tante facce, inevitabilmente ha tante facce, che sono le facce sicuramente dei responsabili, di chi commette lo stupro nella vicenda, ha anche la faccia delle persone che permettono che certi soprusi possano essere compiuti e reiterati. Purtroppo l'evento che diciamo rientra nella finzione narrativa rispecchia tanta violenza sessuale e tanta violenza nei confronti delle donne che c'è nella nostra società oggi, ma in realtà da sempre, una violenza che non siamo riusciti ancora a estirpare, che probabilmente fa parte proprio della nostra cultura, della cultura di questa società. Il branco ha la faccia nel romanzo di questi sette stupratori, ma anche la faccia di un giudice che ha lasciato che i responsabili tutto sommato se la cavassero con poco, alla faccia delle persone che dentro questo comune di una piccola immaginaria periferia italiana hanno in qualche modo responsabilizzato, fatto calare la colpa sulla vittima, la responsabilità sulla vittima che nel suo essere, diciamo, donna e indifesa, in qualche modo è come se avesse provocato gli stupratori. Ovviamente questa visione drammatica e ingiusta e non potrà mai avere alcuna attinenza con la realtà, ma purtroppo è quello che avviene anche, sì, diciamo, comunemente nella vita di tutti i giorni.
0: Ecco Marco, al centro della storia troviamo Lucy e Sergio, due personaggi legati da un passato traumatico, no? Che scelgono di farsi giustizia da soli quando il sistema tutto fallisce. La loro missione di vendetta si trasforma in una vera e propria resa dei conti contro un'intera mentalità. Come hai costruito questo rapporto così estremo e come sei riuscito, insomma, a mantenere l'equilibrio tra la loro razionalità e la ferocia delle loro azioni?
1: È un equilibrio piuttosto difficile, anche proprio nella vita e nella pratica dei personaggi. Lucy è prevalentemente un'istintiva, è stata abusata da giovane e cova per anni la rabbia nei confronti dei suoi aguzzini, ma anche nei confronti di tutto questo sistema. Sergio è come se rappresentasse la parte razionale, diciamo, della vendetta, una parte razionale fatta però anche inevitabilmente un po' di istinto, perché sebbene si possa pensare giusta, corretta una vendetta anche sanguinosa e armata, da un punto di vista razionale, per compierla c'è inevitabilmente bisogno di empatia e di istinto, che è quindi ciò che Sergio porta dentro questa piccola banda armata che cercherà di vendicare l'abuso e di uccidere tutti gli stupratori.
0: Sì. Ecco, a indagare su questa scia di sangue c'è l'ispettrice Daria Russo, che si ritrova in un conflitto insanabile. Da un lato la legge che deve difendere, dall'altro un senso di giustizia umana che sembra dare ragione ai vigilanti. Nel libro poni una domanda scomoda: dove finisce la colpa del singolo e dove inizia quella di tutti noi?
1: La colpa del singolo e quella della comunità iniziano e finiscono nel momento in cui il singolo non decide di farsi comunità con un obiettivo. Ogni singolo può avere un punto di vista, anche diciamo un punto di vista che porta a una rivalsa rispetto a un'ingiustizia, però se quel punto di vista non entra in un ragionamento collettivo con la comunità e dentro a quel ragionamento collettivo cerca di cambiare lo stato delle cose, anche il singolo ha una responsabilità. I nostri pensieri da soli non bastano per cambiare il mondo, per cambiare la società, per intervenire nelle ingiustizie, se non entrano dentro un ragionamento collettivo che cambia il modo di pensare di tutti.
0: Grazie Marco Martucci, vi consigliamo Il Branco, edito da Morellini. Buon'estate.
1: Grazie, grazie a voi.

0: ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Siamo arrivati all'interno della nostra estatissima allo spazio con Nutri la tua estate, l'appuntamento in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro, esperta in nutrizione. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Parliamo dei fermentati estivi oggi, ovvero la kombucha e il kefir.
1: In estate il nostro sistema digerente è messo alla prova da sbalzi termici, aria condizionata, calore esterno e da una maggiore esposizione a batteri tipici del cibo conservato male. Le bevande fermentate come il kombucha, che è un tè fermentato, e il kefir, che è un latte oppure acqua fermentata, sono alleati preziosi. Questi elisir sono ricchi di probiotici vivi che rinforzano la flora batterica intestinale, dove risiede circa l'80% del nostro sistema immunitario. Un microbiota si riflette direttamente sulla salute della pelle, rendendola meno reattiva e più luminosa. Inoltre, in kombucha è naturalmente frizzante e povero di zuccheri, rappresentando l'alternativa salutare alle bevute gasate industriali. Bere bevande fermentate aiuta a mantenere e regolare l'intestino, spesso pigro durante i viaggi, e fornisce una dose di vitamine del gruppo B che aiutano a contrastare la stanchezza legata all'afa.
0: Molti temono che i fermentati siano acidi o difficili da digerire, Chiara. Come si inseriscono nella dieta estiva senza causare problemi a chi ha lo stomaco delicato?
1: I fermentati possono sembrare strani al primo sorso perché hanno quel gusto frizzantino leggermente aspro, ma in realtà sono dei predigeriti. Questo significa che i batteri buoni hanno già fatto gran parte del lavoro di scomposizione degli zuccheri per noi. Se avete lo stomaco delicato, il segreto è non berne un litro tutto d'un fiato. Iniziate con un piccolo bicchiere di kombucha fresco nel pomeriggio. È incredibilmente rinfrescante e toglie quella voglia di dolce tipica delle ore calde. Il kefir invece è perfetto a colazione, potete usarlo al posto dello yogurt. La cosa fantastica di queste bevande è che aiutano a ricostruire la barriera della vostra pelle dall'interno. Se soffrite di sfogli cutanei dovuti al sudore o di piccole irritazioni, un intestino sano grazie ai probiotici è la cura migliore. Inoltre queste bevande aiutano a combattere la proliferazione dei batteri cattivi che a volte incontriamo mangiando fuori casa in estate. Il kombucha, per esempio, con il suo sapore che ricorda il sidro di mele, è un sostituto fantastico della birra per chi vuole restare leggero ma non vuole rinunciare al piacere di una bevanda frizzante.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio, ciao!
1: Ciao a tutti, buon estate!

E anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate rinfrescati insieme a noi. Pensate che il Mar Mediterraneo ospita oltre 17.000 specie diverse, è un intero universo blu da esplorare appena sotto la superficie, e quindi se siete proprio nel Mar Mediterraneo, tuffatevi e godetevi con la semplice maschera tutto quello che c'è nel fondale. C'è veramente tanto da vedere, una fauna marina pazzesca. Se volete riascoltare il nostro programma, estatissima.it è il nostro podcast, ma seguiteci anche sui social. Siamo presenti su Facebook e LinkedIn. La vostra curiosità è la nostra guida. Continuate a scriverci i vostri dubbi. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo alla prossima puntata, sempre qui in diretta. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Mistero sull'Alto Tirreno, cosentino per un ultraleggero scomparso durante il volo dalla Sicilia alla Calabria. A bordo un avvocato romano di 64 anni e una donna di 55. Nel Regino, la moglie dell'operaio morto in casa la sera di Ferragosto è stata iscritta nel registro degli indagati. E nel cosentino il dolore della figlia di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisa. C'è questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'avio superficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'avio superficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Favalo, operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della Procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: L'Associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
4: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno, almeno credo, almeno credo. Ma questa è la modernità. Noi a casa, noi a casa.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.